Petro Morianka. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti. Mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta a ferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande, vuota terra.

Petro Murianca. Raccomandazione. Mi esortano a scrivere grandi opere, a celebrare la forza della vita, il dolore del morire. Ma io non posso. Perché cosa in fondo so? Perché cosa in fondo ho visto? Perché cosa in fondo ho vissuto? Sta di fatto che scrivo. Semplicemente venne da me un giorno la Wemkovena, toccò il mio cuore e asserì: scrivi.